0: Yana seçtim tercihim. Yani herhangi bir farklı bir sebep yok ama istediğimiz gibi geçmedi maç maalesef.
1: Beklentilerle ilgili güzel bir sözü vardı hocanın. Evet, 2024'te beklenti yükselttiniz. Arkasından 24 yıldan sonra Dünya Kupası'na götürdünüz, beklenti yükselttiniz. Oyuncularımız da kendi takımlarında çok başarılı oldular. Bu ülkenin beklentisini yükselttiler. Ama Dünya Kupası'yla başlayan süreçten sonraki süreci doğru analiz edilemediğini düşünüyorum şahsen. Pekala, bu süreç içerisinde beklentiyi yükselten sizler olarak tünelin ucunu nasıl görüyorsunuz? Milli takımın oyun gelişimine doğru buluyor musunuz? Yükseliyor musunuz? Yoksa türbülans mı yaşıyorsunuz? Bunu paylaşırsanız sevinirim.
2: Ma sicuramente abbiamo alzato di molto le aspettative, ma anche dovute ai risultati, ma non significa che quando si fa qualcosa di eccezionale bisogna che pensare che sia la normalità. Quindi noi abbiamo fatto una Coppa del Mondo dove sicuramente c'è stata la volontà, c'è stato il gioco, ci sono state le opportunità, è veramente un episodio che poteva cambiare il giudizio. Questo l'abbiamo un po' sofferto e adesso stiamo pagando questo, cioè ci hanno, no, mediaticamente in generale ci hanno collocato un determinato standard dove noi dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli. La squadra sta lavorando, stiamo pian piano cercando di trovare nuove risorse, qualche giocatore è stato cambiato, ci manca qualcosa, non siamo una squadra perfetta, ci mancano dei ruoli, questo è fuori discussione, ma siamo qui per lavorare e continuare con la stessa convinzione e credo che se ci avremmo o se avremmo l'equilibrio di giudizio aiuteremmo i ragazzi, se viceversa, se non abbiamo equilibrio di giudizio non le aiutiamo a crescere ancora.
0: Yani aslında kesin olarak beklentileri çok yükselttik, bunu söyleyebilirim yani sonuçlarla birlikte. Ama sonuçlara bakarak normalmiş gibi bakmak da çok aşırıya kaçtığını inanıyorum. Dünya Kupası'nda farklı geçen bir enstantane belki bizimle olan bütün düşünceleri değiştirebilirdi herkesin. Ama maalesef olmadı istediğimiz gibi. Eksiklerimizi sürekli çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli pozisyonlarda belirli eksikliklerimiz var genel olarak. O yüzden futbolcularımızla beraber her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve birlikte çok çalışarak bu futbolcularla beraber ileriyi görmeye çalışıyoruz. Özellikle az önce de dediğim gibi az önceki soruda çok dengeli yorumlamak lazım her seferinde bizim futbolcularımızı. Çünkü gerçekten çok mücadele veriyorlar ve sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Bazı futbolcularımızı çok fazla eleştirdiklerini görüyorum ama inanın burada çok büyük bir fedakarlıkla güzel çalışmalar yapıyorlar ve her seferinde milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorlar.
2: Io sono infastidito, lo ripeto, esclusivamente perché vengono attaccati i calciatori. Perché sembra non vengono attaccati nella misura in cui gli altri in questi tre anni magari abbiano avuto successo, ci abbiano portato in questo livello e poi siamo arrivati noi a giocare questo livello. E quindi ci sono i fischi perché non sono rispetto alle aspettative, in linea con le aspettative di prima. Questo sembra, cioè lo scenario è questo qua, rispetto alla dimensione e a volte anche alla cattiveria delle critiche. Sembra che gli altri calciatori, altri allenatori, un altro staff abbia avuto successo nel 2020, quando sono arrivato io, nel 2023 europeo, Champions League mondiale, l'abbiano ottenuto gli altri, no? Intendo i calciatori. Gli altri calciatori, e poi questi calciatori qui invece stiano giocando in mondiale e questo è questo livello qua di Nations League. Allora sarebbe giusto fischiarli. In questo caso credo che sia totalmente esagerata e questo mi dà fastidio perché non lo meritano, perché sono ragazzi, perché spendono ogni energia per il paese, ogni energia per la nazionale, si mettono a disposizione dei compagni, e hanno il sangue che gli bolle per la partita, poi a volte ce la fanno, a volte come il primo tempo con l'Italia non ce l'hanno fatta e siamo i primi a dirgli Sono lì a dirgli non ci siamo, bisogna reagire perché non abbiamo fatto una bella figura. Io questo video che mi